0: sono le 2.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Radio Idea.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cool Classic.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 6:01.
2: Radio Idea.

8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia del

0: registi Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 8 settembre. Ariete, una giornata utile per rimettere in ordine alcune questioni che avevate lasciato in sospeso. In amore cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Toro, oggi avete bisogno di certezze, soprattutto nelle questioni economiche. In amore una persona potrebbe farvi una proposta che non avevate previsto. Gemelli, siete particolarmente brillanti e riuscite a trovare le parole giuste anche nelle situazioni più delicate. In amore il dialogo è il vostro punto di forza. Cancro, la giornata vi invita ad occuparvi di una questione personale che avete rimandato per troppo tempo. Sul lavoro procedete senza farvi distrarre da richieste secondarie. Leone, avete ancora una bella dose di entusiasmo e oggi potete usarla per ottenere qualcosa che desiderate da tempo. Una proposta potrebbe arrivare inaspettata. Vergine, siete concentrati, avete voglia di vedere risultati concreti, soprattutto sul lavoro. In amore cercate di non programmare ogni cosa. Bilancia, una persona che conoscete già potrebbe offrirvi un punto di vista utile su una questione professionale. Sul lavoro sfruttate le vostre capacità diplomatiche. Scorpione, dopo una giornata particolarmente favorevole, oggi è meglio procedere con maggiore discrezione. In amore siete intensi e anche selettivi. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, occuparvi di qualcosa di completamente nuovo. Non scappate davanti a chi vuole coinvolgervi in una storia intensa e passionale. Capricorno, oggi siete chiamati a prendere una decisione senza avere tutte le informazioni che vorreste. In amore cercate di non nascondere quello che provate per una persona. Acquario, giornata stimolante per idee, contatti e progetti che possono riportare entusiasmo. In amore siete meno distaccati del solito. Pesci, avete bisogno di fare chiarezza prima di prendere una decisione importante sul lavoro. In amore una persona può dimostrarvi con i fatti ciò che prova realmente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con però il caldo che continua a farsi sentire in maniera pesante nelle zone interne. Si toccano ancora i 35-36 gradi, ma anche dalle altre parti, a causa dell'umidità, il caldo comunque è sempre presente. E sarà così per buona parte della settimana, ma nella seconda parte della settimana, a partire da venerdì, piano piano la situazione inizierà a cambiare. Venerdì primi acquazzoni, ma soprattutto sabato arriveranno dei temporali e porteranno finalmente aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la

produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultra larga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con però il caldo che continua a farsi sentire in maniera pesante nelle zone interne. Si toccano ancora i 35-36 gradi, ma anche dalle altre parti a causa dell'umidità il caldo comunque è sempre presente. E sarà così per buona parte della settimana, ma nella seconda parte della settimana, a partire da venerdì, piano piano la situazione inizierà a cambiare. Venerdì primi acquazzoni, ma soprattutto sabato arriveranno dei temporali che porteranno finalmente aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: I'm moving to the sun.
3: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 8 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria, una delle feste mariane più antiche. Il viaggio nel tempo ci porta nel 1792, ricordiamo l'inaugurazione del Gran Teatro La Fenice di Venezia, uno dei più prestigiosi teatri d'opera al mondo destinato a fare la storia della musica lirica. Nel 1505 a Firenze viene svelato al pubblico il David di Michelangelo, capolavoro assoluto del Rinascimento italiano, posizionato in Piazza della Signoria. Nel 1943 l'Italia annuncia l'armistizio di Cassibile, firmato con gli alleati, momento drammatico e decisivo che segna una svolta nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1966 va in onda negli Stati Uniti il primo episodio della serie televisiva Star Trek, dando in via un fenomeno cult della fantascienza. I nati di oggi: Riccardo d'Inghilterra, noto come Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra e figura leggendaria delle crociate; Peter Sellers, celebre attore comico britannico, indimenticato interprete dell'ispettore Clouseau nella saga della Pantera Rosa; Mimmo Rotella, artista, pittore italiano, celebre nella sua arte del décollage e figura chiave della pop art internazionale. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga.

0: mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Sono le 10:02. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Amici di Idea News Magazine, un saluto dell'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo a parlare del DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che ha raggiunto e superato il quorum delle 50.000 firme. Un risultato importante al quale hanno contribuito anche l'informazione e la sensibilizzazione portate avanti dal circuito Airplay, Radio Idea e Telecolor insieme alle rubriche di Roberto Nuzzo. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
3: Ringrazio Idea News Magazine, che è sempre stata vicina sin dall'inizio a Cieli Blu, e ringrazio anche lei, ingegner Di Gregorio. Grazie per l'opportunità di poter parlare a tante persone.
2: Avvocato Chialastri, arrivare a questo risultato significa innanzitutto guardarsi indietro. Che cosa ha dato origine al DDL Cieli Blu e quale percorso vi ha portato attraverso difficoltà, sostegni e mobilitazione dei cittadini fino al raggiungimento del quorum?
3: Allora, diciamo che Cieli Blu nasce perché innanzitutto dalla mia osservazione del cielo, quindi da una cosa proprio soggettiva. Poi ho avuto la fortuna di incontrare il maresciallo Roberto Nuzzo, di fare due convegni con lui nel 2023. Ho iniziato a studiare in maniera più approfondita la materia, chiaramente da un punto di vista legale, e da lì, vedendo anche che non dimentichiamoci che la geoingegneria è una tecnologia militare americana e che vengono applicati 1100 brevetti americani, e quindi nasce la geoingegneria in Europa e in Italia dall'intesa Bush e Berlusconi del 2002, quindi vedendo che in America 34 stati stanno discutendo e alcuni sono già riusciti a vietare l'attività di geoingegneria in America, a questo punto ho ritenuto opportuno fare questo passo anche per l'Italia e poi chiaramente anche per il resto d'Europa.
2: Oggi però si apre una fase ancora più importante. Quale significato attribuite alle 50.000 firme raggiunte e come intendete proseguire anche alla luce del sostegno ricevuto da tante realtà e personalità diverse? E soprattutto di fronte alla crescente attenzione sulla geoingegneria e alle diverse posizioni scientifiche e istituzionali sull'argomento, quali sono le risposte che ritenete indispensabile ottenere e quale ruolo dovranno avere ora le istituzioni?
3: Allora, dunque, chiaramente adesso da
2: 29 agosto
3: abbiamo raggiunto le 50.000 firme, oggi siamo quasi a 51.000. Chiaramente dal 29 agosto Cieli Blu è una realtà, quindi è una legge che dovrà essere discussa in Parlamento. Quindi non è più un'aspirazione, ma è anche un grande segnale da parte degli italiani che sono consapevoli e che si rendono conto di questo problema che è globale e che quindi cercano una risposta appunto dal mondo politico. Quindi il mondo politico non potrà assolutamente voltarsi dall'altra parte. È chiaro che il nostro intento, che era stato poi anche l'intento iniziale, quello di raccogliere molto più delle 50.000 firme necessarie per il deposito alla Camera dei Deputati, ma molte di più. Purtroppo Cieli Blu è stata frenata da una campagna diffamatoria inscenata da un falso dissenso che ancora oggi purtroppo persiste, facendo girare dei video e delle cose che sono diffamatorie, che sono passibili di denuncia penale anche molto molto molto pesante. Io vorrei specificare che non ho ritenuto opportuno fare agire a livello giudiziale, perché ritengo che sia molto più importante concentrare le mie energie per questa cosa, che è una cosa che porta speranza ma importante per tutti, che anche energia positiva, che andare a, diciamo, impelagarmi in faccende giudiziarie, anche perché questi numeri e i numeri che arriveranno, perché non dimentichiamo che ci sono tutti quanti le firme che si stanno raccogliendo nella maggior parte dei comuni d'Italia, ci sono state raccolte firme nei banchetti, convegni, ce ne saranno ancora, quindi veramente la risposta degli italiani è una risposta importante, e questa risposta dovrà avere anche una risposta, scusate il gioco di parole, da parte delle istituzioni. Io ringrazio tutte le persone personalità, tutti l'onorevole Rizzo, ma anche altri, anche il Movimento Umano e il Professor Tritto, anche
2: tante realtà,
3: sì, tante realtà che
2: come
3: hanno
2: espresso, non si toccant, per esempio,
3: esatto, non si tocca, Nosa, la Fisi, Saluzzo che resiste, ce ne sono tantissime di associazioni, sì, e organizzazioni. Quindi però per quanto riguarda, diciamo, quelle più strettamente politiche, ecco, io li ringrazio per questo sostegno, ma chiaramente noi ci aspettiamo che questo problema non sia il problema con il bollino, ma è un problema trasversale, un problema nazionale, e quindi le istituzioni tutte quindi dovranno appoggiare Cialiblu. Io mi auguro che Cialiblu possa dare questo messaggio, cioè è venuto il momento di discutere della salute dei cittadini, e quindi è giusto che qualsiasi forza politica di qualsiasi colore appoggi la discussione in Parlamento di questo disegno di legge.
2: Ecco, ricordiamo che si può firmare fino al...
3: Sì, se, allora 16 ottobre nei comuni, e invece la fine proprio il 9 novembre è quella online, perché è iniziata il 10 maggio, quindi 6 mesi, il 9 novembre per la firma online. Chiaramente io preferisco la firma online per una questione di semplicità, di velocità, e per il fatto che le firme sono lì e non le tocca nessuno, mentre la spedizione via posta dai comuni, oppure il modulo che ha un segno che non va, che non leggono un numero, eccetera, potrebbero portare anche ad invalidare, diciamo, interi fogli di firme
2: provenienti dai comuni.
3: Esatto, quindi diciamo, ma anche nei banchetti, perché poi chiaramente siamo tutte persone
2: volontarie,
3: normali,
2: certo,
3: semplici,
2: quindi
3: e
2: dipende
3: di buona volontà.
2: Di buona volontà. Certo, dipende dall'attenzione, esatto, di ciascun volontario che è al banchetto.
3: Sì, però siamo persone che molte persone non hanno mai fatto raccolta firme,
2: sì,
3: e si sono messe a disposizione per fare questo, quindi non possiamo sapere poi come sarà,
2: se saranno
3: sarà il
2: tutte
3: metodo di giudizio.
2: Ritenute valide,
3: esatto,
2: valide quelle.
3: Quindi quello che io dico, la cosa più, diciamo,
2: sicura,
3: immediata è sicura la firma online.
2: Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per questo intervento e per averci raccontato una pagina importante del percorso del DDL Cialiblu. Il quorum è stato raggiunto, ma il percorso non si conclude qui. Idea News e le radio del circuito Airplay continueranno a seguire questa vicenda e il suo sviluppo istituzionale.
3: Anch'io ringrazio lei, ingegner Di Gregorio, e ringrazio Idea News. Ringrazio tutti coloro che hanno supportato, che supportano Cialiblu in questa missione, perché questa è una missione per la salute di tutti noi, ma anche per le future generazioni, e anche per la salute di tutto il pianeta. Quindi ringrazio tutti, e a presto, e grazie ancora per darmi questa opportunità di poter parlare con tante persone.
2: Grazie a lei, a presto.
3: A presto.
2: Un ringraziamento anche a tutti coloro che attraverso l'informazione e la partecipazione hanno contribuito a portare questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica. Da Idea News Magazine è tutto. Un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Molfetta si anima con il grande parco di spazio alle attrazioni più adrenaliniche. Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Con Taboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: saluto a Tony che ci ha richiesto questo brano dei Metallica. Beh, hai visto? L'ho messo? No, oh, diciamo, ah, non tu lo mandi in onda, sì, l'ho mandato in onda.
1: Troppo forti.

0: Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, brano portato al successo e scritto da Raffaele Riepoli, ovvero Raffo, era l'anno 1991. Invece abbiamo riascoltato questa versione che è uscita proprio nei giorni scorsi, il 4 di settembre, e che anticipa così il live, sì, perché da ottobre riparte il World Tour 2026-27 con tante date in Italia ed Europa per la signora Laura Pausini. Il 1 ottobre partirà da Mantova, anzi a Mantova fra due giornate, il 1 e il 2 ottobre, poi il 4, il 6 e il 7 di ottobre sarà a Milano, poi va anche un po' all'estero, poi ritorna in Italia, beh, un po' di viaggi qua e là, però è veramente un grande tour che la porterà anche in Brasile.
1: Troppo forti con Alex De C.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale salgono gli In and Hominem, band composta da Giordano Moglia, voce principale e chitarre, Lucio Perez, basso e cori, e Roberto Zuniga, che ci propongono Toda Mira, un pezzo diretto e viscerale, il cui testo affronta la rabbia, la manipolazione e l'impotenza di fronte a chi finge sentimenti per ottenere un tornaconto personale.
4: Soundcheck. Prove di successo.

0: questo appuntamento del Soundcheck, la band cilena In and Hominem ci ha proposto il nuovo singolo Toda Mi Ira.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa Soundcheck. Soundcheck.
2: 8 settembre 2026 è martedì, la chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018 tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 a.C. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 8 settembre. Ariete, una giornata utile per rimettere in ordine alcune questioni che avevate lasciato in sospeso. In amore cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Toro, oggi avete bisogno di certezze, soprattutto nelle questioni economiche. In amore una persona potrebbe farvi una proposta che non avevate previsto. Gemelli, siete particolarmente brillanti. È riuscita a trovare le parole giuste anche nelle situazioni più delicate. In amore il dialogo è il vostro punto di forza. Cancro, la giornata vi invita ad occuparvi di una questione personale che avete rimandato per troppo tempo. Sul lavoro procedete senza farvi distrarre da richieste secondarie. Leone, avete ancora una bella dose di entusiasmo e oggi potete usarla per ottenere qualcosa che desiderate da tempo. Una proposta potrebbe arrivare inaspettata. Vergine, siete concentrati, avete voglia di vedere risultati concreti, soprattutto sul lavoro. In amore cercate di non programmare ogni cosa. Bilancia, una persona che conoscete già potrebbe offrirvi un punto di vista utile su una questione professionale. Sul lavoro sfruttate le vostre capacità diplomatiche. Scorpione, dopo una giornata particolarmente favorevole, oggi è meglio procedere con maggiore discrezione. In amore siete intensi e anche selettivi. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, occuparvi di qualcosa di completamente nuovo. Non scappate davanti a chi vuole coinvolgervi in una storia intensa e passionale. Capricorno, oggi siete chiamati a prendere una decisione senza avere tutte le informazioni che vorreste. In amore cercate di non nascondere quello che provate per una persona. Acquario, giornata stimolante per idee, contatti e progetti che possono riportare entusiasmo. In amore siete meno distaccati del solito. Pesci, avete bisogno di fare chiarezza prima di prendere una decisione importante sul lavoro. In amore una persona può dimostrarvi con i fatti ciò che prova realmente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Radio Idea.

0: Tazzoni, Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con però il caldo che continua a farsi sentire in maniera pesante nelle zone interne. Si toccano ancora i 35-36 gradi, ma anche dalle altre parti, a causa dell'umidità, il caldo comunque è sempre presente. E sarà così per buona parte della settimana, ma nella seconda parte della settimana, a partire da venerdì, piano piano la situazione inizierà a cambiare. Venerdì primi acquazzoni, ma soprattutto sabato arriveranno dei temporali e porteranno finalmente aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 10:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, a quanto stanno oggi al chilo le patate, quelle rosse?
0: Io non vendo patate.
1: Ah, non è la patateria?
0: No, no.
1: E come faccio a sapere il prezzo, mo, scusi?
0: Non lo so.
1: Dovrei provare a chiamare magari un ortofrutta.
0: Non lo so.
1: Neanche le mele mi sa dire nulla.
0: No, nulla.
1: Ho capito. Allora la saluto, grazie.
0: Prego.

E quanto costeranno mai ste patate al chilo? Cioè, non lo so, adesso la patata non è che costa tanto, centesimo in più, centesimo in meno. Comunque, noi incominciamo e apriamo la nostra prima puntata di oggi di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre assieme a Daniele Dalmuto, che sono io il direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Quest'oggi tante novità musicali, interviste, notizie assurde in giro per il mondo e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena assistito uditivamente. Quindi, mamma mia, ricominciamo, va!

Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda Beato Tommaso dalla Ramazza diradata. Tommaso era un umile spazzino che ogni giorno cercava di mantenere pulite le strade del suo paese, nonostante avesse una ramazza con così poche setole da sembrare un ramo secco. Un giorno, frustrato, la sollevò al cielo e gridò: «Se questa è la volontà del Signore, che almeno spazzi per miracolo». E così avvenne, la polvere iniziò a sollevarsi da sola, le foglie si radunarono ordinatamente, le strade divennero più pulite di una cattedrale appena consacrata. Fu proclamato beato dopo la sua morte e ancora oggi i neturbini pregano per ottenere il miracolo della ramazza automatica.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo così qualche notizia in più su questo Beato Tommaso.
0: Su chi?
1: Beato Tommaso, dalla Ramazza di Radata, l'abbiamo letto ora.
0: Non lo conosco io.
1: Ma scusi, lei è bolognese, giusto?
0: Sì.
1: Lui si dice, si racconta, poi non si sa, che fosse una sorta di spazzino che spazzava appunto le piazze di Bologna.
0: Non ho sentito niente di questa cosa, perciò non posso risponderle.
1: E cosa possiamo aggiungere quindi prima di salutarla?
0: Niente, io la saluto e
1: ascolti gentilmente, poi la saluto anch'io perché non voglio rubarle prezioso tempo. E per chi ci sta ascoltando, se ci può soltanto dire a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Io non è che sono stata a guardare quanto è sorto, anche perché quando mi alzo io il sole c'è già.
1: Quindi diciamo, però potremmo mettere sulle 5:15 circa quell'orario, via, tanto bene o male quello.
0: Sicuramente.
1: Lei sa cosa si pianta adesso, essendo febbraio, come semina? Finocchi, cavoli, queste cose qui?
0: No.
1: Non ha l'orto lei?
0: No.
1: Ho capito. D'accordo, la ringrazio e viva Bologna. Salve.
0: Buongiorno.

sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi,

faccio. Sono arrivato qui

0: stanco e felice, come un pezzo di legno portato dal mare. Sicuro di essere ancora qualcosa.
1: E fate attenzione quando vi sposate, il testo per la cerimonia nuziale scritto con ChatGPT, matrimonio annullato, viola la legge. Un matrimonio annullato dopo mesi per colpa di ChatGPT, nuovo bizzarro caso legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, arriva dall'Olanda, dove il tribunale di Zwolle ha reso nulle le nozze di una coppia perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente digitale che però ometteva alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal codice civile. Tutto inizia lo scorso aprile, quando la coppia ha chiesto a un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile per un giorno. Nei Paesi Bassi ciò è consentito a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune. Poiché la coppia desiderava una cerimonia informale, il conoscente ha scritto un discorso utilizzando ChatGPT, secondo la sentenza emessa dal tribunale di Zwolle. Promettetevi di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, da ridere insieme, di crescere insieme, di amarvi a vicenda, qualunque cosa accada, sono alcune delle domande poste per il fatidico sì. Due sono stati dichiarati marito e moglie, ma adesso il tribunale ha stabilito che la cerimonia nuziale non era conforme alla legge.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: una volta in un piccolo paese chiamato Molardonia, una bambina di nome Gilberta aveva una particolarità unica. I suoi incisivi erano completamente neri. No, non per carie o mancanza di igiene, ma perché era nata così. I dentisti del paese si arresero subito. Sono più scuri della mia anima il lunedì mattina, disse uno di loro.
1: Come?
0: Questa storia di Gilberta e degli incisivi neri.
1: Non ho capito.
0: Dei denti neri, i denti fradici di Gilberta.
1: Io non so capire niente con i metodi.
0: Sì, ma lei, scusi, lei ha i denti sporchi?
1: No, no.
0: E come mai Gilberta aveva questi due incisivi neri?
1: Io non so niente, ma anche lei chi è?
0: No, siamo il cantastorie, stavo leggendo la favola di Gilberta e gli incisivi neri.
1: No, no, io non conosco nessuno.
0: Ah, ho capito, allora la saluto, grazie.
1: Ok.

0: Berta però non si faceva problemi, rideva, parlava e addentava mele come se nulla fosse, ma in paese c'era qualcuno che proprio non sopportava quei denti. Donatella la perfettina, una bambina con i denti più bianchi di una pubblicità del dentifricio.
1: I tuoi denti sono brutti, sembrano due chicchi di caffè incastrati in bocca.
0: La prendeva in giro.
2: Mi sa che ha sbagliato il numero?
0: No, no, no, stava leggendo la storia di Donatella.
2: No, ha sbagliato. Non conosco nessuno di questi.
0: E come facciamo, scusi, cioè, a dare informazioni?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, Gilberta decise di consultare Ernesto il Saggio, un vecchio che viveva sulla collina e parlava con i piccioni. Lui la guardò, ci pensò un po' e disse:
3: Gilberta, i tuoi denti neri sono un dono, ti renderanno speciale, ma solo se scoprirai il loro segreto.
0: E Ernesto il Saggio, quello che parlava coi piccioni.
4: Ma chi cercava lei? Guarda, lei ha sbagliato.
0: No, no, no, stavamo parlando di quel gufo che parlava coi piccioni in merito ai denti neri.
4: Ma guarda, ha sbagliato il numero.
0: Ma scusi, lei ha problemi dentali, ha i denti neri?
4: No, no, no.
0: E come

0: linguaggio.
1: Ma chi lo conosci? Non lo conosco proprio.
0: No, quello che parla coi piccioni.
1: Ma guarda, sto dicendo, sta sbagliando.
0: E quindi come faccio io adesso? Con chi parlo?
1: Con una signora, con chi parli?
0: No, no, lei sì è una signora. Dico io adesso con chi parlo, se lei non conosce Gilberto.
1: Come che ci parlo? Perché a me che cosa gli serve da me?
0: Volevamo sapere se secondo lei era giusto quello che aveva detto il gufo.
1: Chi l'aveva detto? Chi? Io non ho parlato con nessuno.
0: No, non lei, il gufo.
1: Chi è questo gufo?
0: Il gufo, l'uccello, quello che parlava coi piccioni.
1: Ma cammina, mamma mi sta cercando, sta sbagliando proprio tutto quanto sta sbagliando.

0: Confusa ma speranzosa, Gilberta decise di indagare. Provò a lavarli con tutti i dentifrici possibili: sbiancante, super sbiancante, ultra mega blaster sbiancante. Nulla. Li lucidò con il burro, li strofinò con una pietra pomice, li immerse nel latte di unicorno, che in realtà era latte scaduto, ma niente cambiava.
1: Ma lei ha sbagliato il numero?
0: No, stavamo parlando adesso, stavamo leggendo sta storia.
1: Ma che cosa vuole lei?
0: No, voleva sapere secondo lei quale altro modo si potrebbe utilizzare per sbiancare i denti oltre il dentifricio tradizionale.
1: Ma che sta a fare la pubblicità lei?
0: No, abbiamo letto di questa bambina che aveva questi incisivi neri, ha provato in tutti i modi, bicarbonato, ma non c'è stato verso.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, io sono una vecchia che ho 85 anni.
0: Ma cosa gli dico alla bambina adesso per i denti?
1: Ma che ne so io, perché la conosce sta bambina?
0: Una sera, mentre masticava una gomma a gusto di broccolo e cavolfiore, i suoi incisivi iniziarono a brillare nel buio. Erano denti fosforescenti. La bambina corse in piazza e con un sorriso illuminò tutto il paese. Finalmente si scoprì il segreto: i suoi denti erano lanterne naturali. Da quel giorno, ogni volta che saltava la corrente, tutti chiamavano Gilberta per fare la luce nelle case. Persino Donatella la perfettina, che aveva sempre riso di lei, finì per chiederle aiuto per trovare il pigiama nel buio della sua cameretta.
1: Ma chi sei?
0: La bambina, dopo che si è lavati i denti con i cavolfiori e i broccoli.
1: Ma io mica lo so chi sei.
0: No, io no, lo so, però lei quando sorride accende la luce?
1: Ma perché?
0: Perché così si vede meglio nella stanza.
1: Con questo che volessi dire?
0: No, nel senso che bastava lavarsi i denti o masticare cavolfiori e broccoli per poter illuminare la stanza.
1: Ma qua la stanza però?
0: La mia, la sua, quella di chiunque.
1: Ma no, lascia perdere quando questo, che io non so parlare che nessuno, ma non faccio niente, non so niente.
0: Va bene, allora la saluto, buona giornata.
1: Grazie.
0: E così Gilberta capì che non bisognava mai vergognarsi di ciò che ci rende diversi, perché a volte è proprio quella diversità a salvare il mondo.

0: Chi fu visto? Ricerca telefonica di persone scomparse o che stanno scomparendo.
1: Pronto?
2: Sì, signora, salve, scusi il disturbo, la trasmissione Chi fu visto. No, in riguardo a quella sparizione, poi la segnalazione, è stato visto qualcos'altro?
1: Mi sta parlando lui.
2: E chi fu visto per la zona di via Sant'Alberto?
1: Io non ho visto niente.
2: No, però noi ci hanno segnalato appunto che era stato non era stato più visto, ecco.
1: Non so niente io, mi dispiace.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: I'm moving to the sun. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre, nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche. Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: piaci tu.
1: E questo è il Supermarket Show, che anche oggi con il suo carrello pieno di novità musicali si addentra così tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se avete un po' di memoria, ricordate, abbiamo ascoltato la settimana scorsa una canzone meravigliosa, Camicia Rossa di Tony Campo. Quest'oggi Tony è collegato telefonicamente con noi. Tony, benvenuto a Supermarket.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Ciao Tony, ciao, un piacere averti con noi ovviamente, e vogliamo un attimino così approfondire un po' qualcosa, qualche nozione in più su questo tuo singolo Camicia Rossa. Allora, il titolo è visivamente molto forte, rappresenta un oggetto reale che custodisce ancora, o è pure una metafora di quel peso che l'assenza lascia addosso? Cioè, in poche parole, cosa rappresenta per te quel colore rosso in una storia che parla di mancanza?
2: Allora, la camicia esiste, è una cosa che io fondamentalmente non ho mai visto, cioè questo regalo non mi è mai stato dato a me, ma è stato dato a mia madre esattamente 2 mesi fa, mentre io mi trovavo a Palermo per lavoro, ero in una stanza d'hotel e mi è arrivata la sua chiamata, dove mi parlava di un regalo ricevuto, essendo che era il suo compleanno, da parte di mia zia, nonché una camicia rossa che era di mio zio, che era venuto a mancare qualche settimana prima. E da lì ho preso l'ispirazione della camicia rossa, questa camicia che è stata la camicia preferita di mio zio, e l'ho portata con me nei racconti, nella storia, poi attorno a tutto quello che lui viveva in questo brano.
1: E voglio arrivare proprio qui a parlare della Sicilia, perché spesso la Sicilia nelle canzoni porta con sé un senso di nostalgia e appartenenza molto profondo. In che modo la tua sicilianità ha influenzato il tuo modo di raccontare questo racconto intimo? È un brano che suona come il calore della tua terra o come il vuoto che si prova quando si è lontani?
2: No, con il calore della mia terra, perché fondamentalmente quello che io ho creato è stato soltanto frutto della nostra quotidianità qui in Sicilia, quindi determinate cose che un po' che non posso vivere fuori, nonché anche il fattore di avere un nostro terreno proprio, dove noi dove io da piccolo vivevo insieme a mio zio momenti, perché è uscito da poco un videoclip proprio inerente a questo brano, e ci sono delle piccole sfumature che parlano, che fanno vedere un po' l'ambientazione totalmente fatta in Sicilia, ecco.
1: Bello, comunque la descrizione visiva anche del tuo quotidiano, di quello che hai vissuto. Poi ovviamente la Sicilia è una terra meravigliosa che ho avuto fortuna purtroppo di visitare solo una volta, mi sono promesso di riuscire al più presto a tornarci, oltre la terra anche per la cucina, Tony, perché comunque come la cucina siciliana è una delle cose più buone del mondo. Allora Tony, prima di ascoltare Camicia Rossa, a questo punto dacci dei contatti per chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web.
2: Allora, mi potete trovare tranquillamente su Instagram con Tony Campo 98, su Facebook e poi su tutte le piattaforme musicali mi potete trovare sempre con Tony Campo, anche su YouTube.
1: E lui è Tony Campo, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e ora ci ascoltiamo Camicia Rossa. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
0: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi gentilmente, il consorzio agrario, noi vorremmo un attimino capire per lo scarico della quercia come poter fare.
0: Scusi, qui parla con chi cercava,
1: sì.
0: Lei? Perché...
1: No, io ho uno scarico, un attimo solo, abbiamo la scarico e piantumazione di una quercia.
0: No, via me... sbagliato. No.
1: Un attimo, allora, via Piera 22?
0: Sì, via Piera 22, ma qui non abbiamo querce.
1: No, sta arrivando il camion per scaricarla, infatti volevamo sapere se la lasciamo lì davanti, ma... poi in settimana veniamo per metterla giù.
0: No, guardi, ma non abbiamo neanche lo spazio, cioè non l'abbiamo ordinata, penso proprio noi.
1: Ma com'è possibile allora, non che abbiano fatto confusione loro... con oddio,
0: ah, non stavo... so dire che nome ha.
1: Ah, no, adesso io soltanto sono il corriere che stiamo pianificando le consegne. No,
0: sì, persone... ma a che nome? Cioè, la consegna
1: di con il nome,
0: Michele,
1: no, adesso nome? Io ho questo numero, il nome dopo quando arriva il camion nella bolla è lì. Però il problema è adesso come facciamo, perché in caso fosse stato un errore, che è probabile, è tutto chiuso adesso.
0: Io non so che dirle, non è un problema mio, non l'abbiamo ordinata, mi dispiace, ma...
1: Noi intanto, signora, se eventualmente gliela facciamo scaricare lì fuori è un problema, perché
0: no,
1: sarà 20 metri.
0: No, fuori non può scaricare assolutamente niente. Guardi, questa è casa di mia mamma che ha 92 anni, quindi
1: sì.
0: Qua non lasciate assolutamente niente, non firma niente nessuno.
1: No, non per firmare, intanto per appoggiarla lì e poi la veniamo a prendere la prossima settimana.
0: No. Non c'è spazio qua per appoggiare, mi dispiace.
1: E come facciamo?
0: No,
1: perché il camion è anche insomma un camion importante.
0: Non glielo so dire, ma non è un problema nostro, noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
1: Ma non è qualcuno lì attorno eventualmente che hanno fatto...
0: Beh, qui attorno io non ho idea chi qui attorno, ma non posso neanche andare a chiedere qui attorno chi l'ha presa.
1: No,
0: scusi.
1: Non vorrei magari che mi che non me la riprendessero indietro e dopo ci tocca lasciarla lì, è quello il problema. Ma lei, voi non avete spazio, eventualmente gliela mettiamo giù se anche non è
0: nostra. No, ma assolutamente no, non abbiamo spazio, non possiamo...
1: Cioè, tipo un giardino.
0: Non è una cosa nostra, non capisco perché ce la deve lasciare, no, non è nostra.
1: Ah, ma perché non è un... cioè, scusi, è un palazzo o una casa singola, per capire, perché se è un condominio è un problema.
0: È un condominio.
1: Ah, cavolo, è un problema adesso, allora. Bisogna che la mettiamo lì davanti allora intanto, poi dopo la porteremo via lunedì,
0: no,
1: martedì.
0: No, non potete metterla davanti in strada, io chiamo i vigili.
1: Ah no, ma sono 20 metri, signora, una quercia secolare, cioè tra l'altro è stata...
0: Vabbè, ma io, cioè, ma non è nostra, cioè, mi sembra uno scarto, una barzelletta, ma non è nostra, non l'abbiamo ordinata noi.
1: Ma siamo sicuri che magari qualcuno, adesso non lei...
0: Ma sta scherzando, sono sicura.
1: E chi l'ha ordinata sta quercia, scusi?
0: Mamma, 92 anni,
1: La sua madre l'ha ordinata?
0: Mia madre.
1: No, ha detto
0: ma
1: mia madre. No.
0: Mia madre ha 92 anni.
1: Ah, avevo capito.
0: Lei, mia madre ordina una quercia.
1: Avevo capito fosse stata sua madre, per quello che non avevo capito bene.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma stiamo scherzando? No. Ma non mi lascia niente qui,
1: No, niente. Adesso toccherà chiamare.
0: Chiami i vigili e la faccio portare via.
1: Toccherà chiamare l'impresa di facchinaggio e vedere di far ritornare.
0: Non lo apriamo proprio. Quindi
1: no, ma stiamo. No, ma
0: a
1: prescindere dal cancello, signora, è un camion quasi come un bilico. Cioè, non è che sia un camioncino.
0: Cioè, dove vuole andare?
1: Ah no, toccherà tornare indietro. Quindi lì davanti non la possiamo tenere, ha detto, non la possiamo lasciare.
0: Le lasciate in strada, non passano più le macchine.
1: Perché infatti è quello.
0: È una strada pubblica, non potete farlo.
1: Ho capito. Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo. Quindi non è stata, non l'avete ordinata voi.
0: L'indirizzo perché forse è sbagliato.
1: Cioè, non è stata, mi conferma che non è stata sua madre a ordinare la quercia, quindi.
0: Ma certo che no.
1: Ho capito, va bene. D'accordo,
0: va bene.
1: La ringrazio, saluto.
0: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, gentilmente, potrebbe darci un parere sull'andamento della trasmissione?
0: Quale?
1: Quella che stiamo, quella che c'è sotto adesso.
0: 5.
1: Quale, scusi?
0: La messa del 5.
1: La messa, la santa messa?
0: Sì.
1: Come le sembra? Cioè, scorrevole oppure un po' magari potrebbe essere riguardata meglio?
0: No, la vedo sempre la domenica.
1: Ah, quindi comunque è un, quanto dura? Circa 45 minuti?
0: Sì, va bene, la vedo sempre.
1: È l'orario corretto per la santa messa?
0: Sul canale 28, non c'è solo la santa messa.
1: Ah, perché lei la guarda sul 5 e poi la guarda anche su un altro canale?
0: No, conosco anche il 28, questo
1: ah,
0: è
1: il
0: punto.
1: Ah, ok, però comunque bene o male se la fanno sul 5 dovrebbe essere simile anche sul, cioè sul 28, deduco, insomma, il tema del giorno.
0: Sì, ma
1: quello.
0: Le altre volte la diceva al santuario di Colle Valente, mi piaceva.
1: Ah, ho capito, vabbè, dopo lì dipende dalle disposizioni della curia.
0: Lo so.
1: D'accordo. Allora va bene, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Sempre, grazie, sempre.

0: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti purtroppo al termine anche per questa puntata, ma le cose belle si sa, prima o poi finiscono. Voglio ricordarvi che tra gli scaffali del nostro supermercato troverete una quercia da piantumare di 20 metri, quindi cercate di venire magari eventualmente con un camion da facchinaggio, non so se riuscite a metterla eventualmente sul cofano della macchina, sul tettuccio, un portabagagli un po' ingombrante, però comunque è lì, pronta per essere posata nel vostro giardino, quello per dare quell'ambiente, quell'arredamento particolare, quell'effetto bosco che tanti desiderano. Io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna del bel tempo in Puglia, con però il caldo che continua a farsi sentire in maniera pesante nelle zone interne. Si toccano ancora i 35-36 gradi, ma anche dalle altre parti a causa dell'umidità il caldo comunque è sempre presente. E sarà così per buona parte della settimana, ma nella seconda parte della settimana, a partire da venerdì, piano piano la situazione inizierà a cambiare. Venerdì primi acquazzoni, ma soprattutto sabato arriveranno dei temporali e porteranno finalmente aria un po' più fresca. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta. I'm moving
2: to the sun. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

con la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: 8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018, tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como, veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 a.C. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
1: Radio Idea.

0: Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Con taboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 8 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria, una delle feste mariane più antiche. Il viaggio nel tempo ci porta nel 1792, ricordiamo l'inaugurazione del Gran Teatro La Fenice di Venezia, uno dei più prestigiosi teatri d'opera al mondo destinato a fare la storia della musica lirica. Nel 1505 a Firenze viene svelato al pubblico il David di Michelangelo, capolavoro assoluto del Rinascimento italiano, posizionato in Piazza della Signoria. Nel 1943 l'Italia annuncia l'armistizio di Cassibile, firmato con gli alleati, momento drammatico e decisivo che segna una svolta nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1966 va in onda negli Stati Uniti il primo episodio della serie televisiva Star Trek, dando in via un fenomeno cult della fantascienza. I nati di oggi: Riccardo d'Inghilterra, noto come Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra e figura leggendaria delle crociate; Peter Sellers, celebre attore comico britannico, indimenticato interprete dell'ispettore Clouseau nella saga della Pantera Rosa; Mimmo Rotella, artista, pittore italiano, celebre nella sua arte del décollage e figura chiave della pop art internazionale. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile.

0: I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone continua a determinare un contesto asciutto sulla Puglia ed estesi rasserenamenti, ma anche un clima caldo di piena estate, anomalo per il periodo. Temperature difatti elevate, ben oltre le medie della stagione, anche nella notte e al mattino. La giornata di domani sarà ancora con l'anticiclone, il tempo asciutto ed assolato, salvo isolati temporali di calore, possibili sui rilievi appenninici. La ventilazione sarà per lo più debole, caldo ancora intenso, soprattutto sul Foggiano, con picchi massimi di 35-36 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: sono le 17. Ora esatta.
1: I'm moving to the sun. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea. Lo so.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre, nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it. Fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 8 settembre. Ariete, una giornata utile per rimettere in ordine alcune questioni che avevate lasciato in sospeso. In amore cercate di non essere troppo esigenti con il partner. Toro, oggi avete bisogno di certezze, soprattutto nelle questioni economiche. In amore una persona potrebbe farvi una proposta che non avevate previsto. Gemelli, siete particolarmente brillanti e riuscite a trovare le parole giuste anche nelle situazioni più delicate. In amore il dialogo è il vostro punto di forza. Cancro, la giornata vi invita ad occuparvi di una questione personale che avete rimandato per troppo tempo. Sul lavoro procedete senza farvi distrarre da richieste secondarie. Leone, avete ancora una bella dose di entusiasmo e oggi potete usarla per ottenere qualcosa che desiderate da tempo. Una proposta potrebbe arrivare inaspettata. Vergine, siete concentrati, avete voglia di vedere risultati concreti, soprattutto sul lavoro. In amore cercate di non programmare ogni cosa. Bilancia, una persona che conoscete già potrebbe offrirvi un punto di vista utile su una questione professionale. Sul lavoro sfruttate le vostre capacità diplomatiche. Scorpione, dopo una giornata particolarmente favorevole, oggi è meglio procedere con maggiore discrezione. In amore siete intensi e anche selettivi. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria e occuparvi di qualcosa di completamente nuovo. Non scappate davanti a chi vuole coinvolgervi in una storia intensa e passionale. Capricorno, oggi siete chiamati a prendere una decisione senza avere tutte le informazioni che vorreste. In amore cercate di non nascondere quello che provate per una persona. Acquario, giornata stimolante per idee, contatti e progetti che possono riportare entusiasmo. In amore siete meno distaccati del solito. Pesci, avete bisogno di fare chiarezza prima di prendere una decisione importante sul lavoro. In amore una persona può dimostrarvi con i fatti ciò che prova realmente. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: salute e ben ritrovate gli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone continua a determinare un contesto asciutto sulla Puglia ed estesi rasserenamenti, ma anche un clima caldo di piena estate, anomalo per il periodo. Temperature difatti elevate, ben oltre le medie della stagione, anche nella notte e al mattino. La giornata di domani sarà ancora con l'anticiclone, il tempo asciutto ed assolato, salvo isolati temporali di calore possibili sui rilievi appenninici. La ventilazione sarà per lo più debole, caldo ancora intenso, soprattutto sul Foggiano, con picchi massimi di 35-36 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: potessi dire.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagada, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Ehi, Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Idea.

0: benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone continua a determinare un contesto asciutto sulla Puglia ed estesi rasserenamenti, ma anche un clima caldo di piena estate, anomalo per il periodo. Temperature difatti elevate, ben oltre le medie della stagione, anche nella notte e al mattino. La giornata di domani sarà ancora con l'anticiclone, il tempo asciutto ed assolato, salvo isolati temporali di calore, possibili sui rilievi appenninici. La ventilazione sarà per lo più debole, caldo ancora intenso, soprattutto sul Foggiano, con picchi massimi di 35-36 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app Trebi Meteo.
2: Sono le 19:59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre, tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nella

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: L'anticiclone continua a determinare un contesto asciutto sulla Puglia ed estesi rasserenamenti, ma anche un clima caldo di piena estate, anomalo per il periodo. Temperature difatti elevate, ben oltre le medie della stagione, anche nella notte e al mattino. La giornata di domani sarà ancora con l'anticiclone, il tempo asciutto ed assolato, salvo isolati temporali di calore possibili sui rilievi appenninici. La ventilazione sarà per lo più debole, caldo ancora intenso, soprattutto sul Foggiano, con picchi massimi di 35-36 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

alla lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.